un ubriaco mi lanta la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo,